figlias. Orianda la pala massurianda la paia. Te cazzuri mi clama la paia. È nova, Signore, è nova, mio Pai. È nova, Signore, è nova tua igreja. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Oh, glória.